0: Io sarei stato molto felice, molto contento con tutta la gente. Venivo a mangiare spaghetti,
1: voleva ti chiamassi zia,
0: lasagna da un pezzo carozzi.